gli anglosassoni Spencer Davis Group con la celebre Gimme Some Lovin', pubblicata nel 1966. Nella band fece il suo esordio il grande polistrumentista Steve Winwood.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
2: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa. Ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliori selezioni di musica New Wave. Ai microfoni Enrico Simoncelli.

Agents of China, dal fortunato lavoro Tin Drum, uscito nel 1981, quinto lavoro del gruppo britannico ed ultimo in studio, prima dello scioglimento.

brano dei Devo, celebre gruppo da Akron, Ohio, formatosi nel 1972. Da loro quinto lavoro, Oh No, It's Devo, Peek-a-Boo.

Everything Counts, fortunato lavoro di Depeche Mode dal terzo album del gruppo britannico, sempre per la Mute Records, disco del 1983.

New Order, Age of Consent, dal bel lavoro del gruppo britannico Power, Corruption and Lies, secondo lavoro della band uscito nel 1983 per la Ladies du Crépuscle.

Alan Vega, Magdalena e Tattoo, dall'album uscito nel 1981 Collision Drive, interessante album per l'ex componente dei Suicide.

Joy Division con Heart and Soul, dal mitico secondo lavoro del gruppo di Manchester, pubblicato nel luglio del 1980 per la Factory Records, due mesi dopo la tragica dipartita del leader Ian Curtis.

0: Human League, Love Action, dall'album Dare, terzo lavoro del gruppo britannico, pubblicato dalla Virgin nel 1981.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornado Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.

0: Cari amici, ancora un abbraccio da Maurizio, benvenuti qui dalla sede di Radio Talpa in Via del Prete 7 in quel di Cattolica. Ancora una nuova puntata di Echi di Talpa per ascoltare le testimonianze dei talpisti della prima generazione. Echi di Talpa continua a risuonare come un corridoio che collega ciò che è successo ieri a quello che succede oggi. Tra i muri della nuova sede, dentro i nuovi archivi, vive ancora l'eco di noi ragazze di allora. Ascolterete anche oggi voci che portano il sapore delle notti in radio, le nostre passioni incendiarie, le utopie che ci facevano svegliare prima dell'alba e i piccoli gesti che hanno costruito una comunità. Ogni testimonianza, così come quella che ascolterete oggi, è un frammento di vita che torna a farsi suono e ogni jingle un battito che riaccende ricordi. Non è solo memoria, è presenza. La sensazione che quei giorni non siano mai davvero finiti, ma continuino a parlare dentro di noi. E allora anche oggi accomodatevi, ascoltate la storia che sta per partire, lasciatevi attraversare dall'eco. È la nostra generazione che parla con la stessa curiosità, lo stesso coraggio e la stessa voglia di cambiare il mondo. Oggi protagonista è Maurizio Cecchini.
1: Beh, boh, perché Radio Talpa si chiama Radio Talpa?
2: Magna Cristione, sta zitto! E si trasmette a piagna!

E questa è la testimonianza talpista di Maurizio Cecchini. Penso che l'idea di riavvolgere il nastro dei ricordi e di raccontare alle nuove generazioni cosa ha rappresentato Radio Talpa per questa piccola comunità sia non solo bella, ma anche necessaria. Io al tempo ero molto giovane, ma ricordo perfettamente il fermento e l'eccitazione che le prime radio libere avevano prodotto tra la gente. Attraverso questo nuovo strumento di comunicazione si scoprì il piacere di condividere emozioni, esperienze e opinioni senza nascondersi dietro un monitor. I programmi che a tutte le ore accompagnavano le nostre giornate non erano condizionati dai dati di ascolto e davano spazio a chiunque desiderasse esplorare nuovi orizzonti musicali senza preclusioni e senza puzza sotto il naso.

Non ringrazierò mai abbastanza Radio Talpa e Big Luciano, che non si ricorderà certamente di me se non per quanto l'ho fatto incazzare. Era, credo, l'inverno del 1981, quando, non so per quale strano incrocio del destino, mi ritrovai con Tommy Morosini alla console della radio per sostituire la mitica Marzia del Cuckoo's Nest. Non so se l'ho scritto male, ma poco importa, resta mitico il negozio come chi lo gestiva. E questo per iniziare un nuovo programma dalle 22 alle 23:30, dedicato tutto alla musica punk, dark, new wave, senza alcuna concessione per la musica commerciale.

L'emozione del debutto e la voce impastata dall'imbarazzo pronunciando le prime parole al microfono le sento ancora vive sulla pelle. Ci avevano fatto un regalo straordinario per noi innamorati, senza riserve, di un genere che al tempo trovava spazio solamente all'Aleph di Gabicce o allo Slego di Viserba. Era un'occasione unica per tentare di diffondere il nostro credo musicale con lo strumento più potente dell'epoca, la radio libera. Fu così che iniziò la nostra avventura. Arrivavamo in radio con i nostri vinili, i nostri demo e cassette con dentro a volte pezzi rarissimi. Eravamo pieni di entusiasmo e presunzione. Era il periodo dell'afro e del reggae e per noi era dura, ma l'amore incondizionato per quel movimento musicale ci faceva sentire speciali, unici e superiori.

Radio Talpa era davvero la casa di chiunque la volesse abitare. Quella porta aperta era davvero una porta aperta, tanto che durante i nostri programmi erano normali le incursioni degli amici. Ciao Mauro Drudi, Dani Bertozzi, Vince, Vimini, Del Duca, Lorenzi, Andrea, Giannetto, Cece, Scapcio, Gerbo, Titti, Simoncelli, Adam e tanti altri che arrivavano con cassette appena registrate in mansarde adibite a sale di registrazione improvvisate e noi li proponevamo in radio come gruppi innovativi di Manchester.

0: ragazza!
1: Tra i mille aneddoti legati a quel periodo, ne ricordo due che ancora mi fanno sorridere. Il nostro programma era completamente anarchico, non c'era scaletta, ma pura improvvisazione. E così funzionava anche con la richiesta dei pezzi da parte degli ascoltatori. Una sera veniamo contattati da un gruppo arci di Reccione. Erano imbufaliti con noi perché erano amanti della musica folk e volevano che ce ne andassimo. Gli spiegammo che potevano scegliere anche un'altra radio oppure che potevano richiedere solo pezzi a noi graditi. Ci propongono Voglio Tournà di Teresa De Sio. Gli ridiamo in faccia, si incazzano ancora di più, poi, come d'incanto, ci richiedono un pezzo che amavamo. Si trattava di Information of Death dei Neon, un gruppo dark fiorentino che al tempo si contendeva il trono di migliore band emergente con i primi irriconoscibili Litfiba. Gli rispondiamo: bene, questa ci piace. Ma ormai la frittata era fatta, dovevano pagare. Fu così che dopo 5 minuti di presentazione lanciamo il pezzo e contemporaneamente togliamo il volume. 3 eterni minuti di silenzio in radio per poi ringraziare gli amici di Riccione per la dedica richiesta. Minacciarono di venirci a prendere. Fortunatamente non fu così. Ma che gusto quella sera!

Un altro momento esilarante ma poco edificante fu quello legato alla presentazione di un demo al momento rarissimo dei Tuxedo Moon, un gruppo che amavamo tantissimo. Il pezzo era No Tears. Comincio a presentarlo con una eccitazione al limite del patologico. 10 minuti di storia del pezzo e del gruppo, un'esagerazione unica. Poi, finalmente, lancio il pezzo. E adesso, amici miei, vai con No Tears, push the button. Spingo il bottone, si inceppa la cassetta TDK. Panico, ma soprattutto microfono acceso. Tommy tira una stecca da paura. Luciano sbianca. Sul piatto non ricordo se avevamo un pezzo degli Stranglers o altro. So solo che partì e forse solo il mitico basso di J.J. Barnell riuscì a coprire gli insulti che Big Luciano ci scaricò in quei 3 minuti.

Aprivamo il programma con Shake the Alborator dei Mickey and the Mouse, la nostra amatissima band cattolichina, e chiudevamo con La Folie degli Stranglers. Probabilmente siamo stati tra i primi a portare in radio gli U2 di I Will Follow con un buono vox con l'acne giovanile, oppure i Cure di The Primary e Forest, oppure Simple Minds di Sister Feeling Cold, solo per citare i gruppi che poi avrebbero avuto un successo planetario. Ma il vero cuore del programma era tutto per gli Echo and the Bunnymen, Siouxsie, Tuxedo Moon, Joy Division, Killing Joke, Positive Noise, A Certain Ratio, The Sound, New Order, Modern English e tanti altri gruppi più o meno conosciuti dell'epoca.

Non ricordo neppure quanto durò il nostro programma, ma poco importa. Ciò che conta veramente è il ricordo indelebile che Radio Talpa ha lasciato nel cuore di tanti ex ragazzi che, come me, grazie a quella porta aperta, hanno potuto godersi, come profetizzò Andy Warhol, i loro 15 minuti di celebrità.

E allora, cari amiche e cari amici, questa era la testimonianza talpista di Maurizio Cecchini. Grazie per aver sopportato un'altra puntata di confessioni, risate, grandi canzoni, qualche vecchio jingle stonato. Se vi è piaciuto, tornate a riascoltare la prossima puntata. Se non vi è piaciuto, tornate lo stesso, perché noi vi promettiamo altre storie. E allora l'appuntamento è alla prossima puntata di Echi di Talpa con un altro talpista della prima generazione pronto a sorprenderci. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti. Questa è Echi di Talpa.

0: Eche di Talpa. Vieni a sentire l'eco.
1: Agli eventi musicali più importanti, alle manifestazioni canore più famose, ai festival jazz più di spicco, alle rassegne d'arte più note e finanche alle sagre paesane di tutto il mondo, arriva Linda Gambino e le sue pillole di Sages.
2: Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me.
1: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
3: Le pillole di Sages.
1: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
4: Oh, eccoci qua con le pillole di Sa Jazz. Dai, allora ciao a tutti, io sono Linda Gambino e la pillola di questa puntata è un artista, quindi non è tanto pillola, ma un pillolone importante. Si tratta di David Margam, che è un chitarrista di smooth jazz, anche se ha suonato tanti altri generi diversi che comunque lui ama. È spagnolo, ma ormai ha un successo internazionale. Qui in Italia da noi non è ancora venuto a suonare live, ma io spero proprio che questa intervista che gli faccio lo aiuti proprio ad approdare anche qui in Italia in qualche festival jazz o di smooth jazz per ascoltarlo dal vivo. Lui, dall'impressione che ho avuto parlando con lui, è una persona molto autentica. Assolutamente non uno che si loda, diciamo, una persona, diciamo, molto dolce nel modo di parlare. Sarà che ne so, che lo spagnolo a me mi encanta quando lo oye, e lo spagnolo mi gusta moltissimo. E va bene, e quindi lui spagnolo, io italiano, insomma, ci siamo dati un po' da fare per capirci. Però insomma, con l'aiuto di ChatGPT siamo riusciti finalmente a concludere questa intervista. Parliamo di lui dal punto di vista personale, dal punto di vista della sua carriera, dal punto di vista della musica che crea e anche del suo ultimo album, il secondo realizzato in studio, che si chiama Magnetic. E lui ha avuto tanti premi di cui non ci ha parlato durante l'intervista, perché appunto è uno, come posso dire, umile, insomma, ecco, quindi non è stato lì a vantarsi troppo. Però ecco, per esempio, una delle tracce del suo album Magnetic, che si chiama Whispers, è stata nominata tra le 10 tracce ufficiali del London Songwriting Awards 2025. London Songwriting Awards 2025, cioè una cosettina importante. E poi ha raggiunto i primi posti di tante classifiche di smooth jazz, di soul, di funk. Comunque ci parlerà lui appunto di se stesso, e quindi andiamola ad ascoltare, dai.

0: Allora, David Margam, eccolo, benvenuto, benvenuto. Sono contentissima di averti alle pillole di So Jazz. Ascolto la tua musica, mi piace molto, mi crea uno stato d'animo proprio, come dire, sognante, è bellissimo e quindi mi fa piacere parlare con te, sapere qualcosa di te e che ci spieghi come fai a creare questa bellissima musica. E quindi, dai, cominciamo?
1: Sí, empezamos. Muchas gracias por darme esta oportunidad.
0: Grazie per avermi ospitato. Allora, David, hai un nome internazionale e ormai una carriera artistica proprio internazionale e anche uno stile, proprio un linguaggio musicale altrettanto internazionale. Però tu sei veramente spagnolo fino in fondo, no? Giusto? Dov'è che ti senti proprio a casa?
1: Sí, yo soy español, vivo en Granada y resido en España desde
0: Eh
1: siempre.
0: sì,
1: Aquí
0: sono
1: es sí, una
0: spagnolo, lo
1: ciudad
0: confesso,
1: bonita,
0: sí,
1: una
0: sono
1: ciudad
0: nato a
1: al
0: Granada,
1: sur
0: dove
1: de
0: vivo,
1: España,
0: è una
1: aquí en
0: città molto
1: Granada.
0: bella nel sud della Spagna, in Andalusia.
1: Aunque, bueno, aquí en
0: E
1: España este
0: diciamo,
1: género
0: questo
1: del
0: smooth
1: smooth jazz
0: jazz in Spagna non è
1: non è
0: che sia
1: comune.
0: proprio molto diffuso, non è ancora molto conosciuto, non c'è una vera
1: Una
0: scena di
1: escena
0: smooth jazz definita in
1: è
0: Spagna, è
1: difficile
0: ancora un po'
1: fare smooth jazz
0: difficile
1: contemporaneo in
0: diffonderlo,
1: España,
0: diciamo,
1: però
0: questo
1: stiamo
0: genere di smooth
1: intentandolo,
0: jazz
1: aunque yo me
0: contemporaneo, però
1: siento
0: noi ci stiamo provando.
1: fortemente
0: E se mi
1: identificato.
0: sento
1: Realmente mia
0: spagnolo fino in
1: motivazione,
0: fondo, beh,
1: mia influenza
0: dove mi
1: sta
0: sento a
1: in
0: casa?
1: España.
0: Io mi sento
1: Mia influenza,
0: internazionale, diciamo, anche se
1: mi
0: chiaramente
1: forma di pensare
0: le mie
1: musicalmente sta in España.
0: motivazioni e le influenze,
1: È
0: che ho
1: difficile
0: nella musica sono senz'altro
1: admitir a lo español
0: spagnole e anche il mio modo di
1: este
0: pensare
1: género musical che,
0: musicalmente
1: bueno,
0: è
1: estoy
0: legato alla
1: trabajando
0: cultura musicale spagnola,
1: para
0: no,
1: tener
0: non c'è dubbio.
1: oportunidades in España,
0: Però
1: claro.
0: appunto questo smooth jazz, diciamo, ha poco a che fare con la Spagna e sto cercando di farmi conoscere di più, di cercare opportunità per poter suonare qui, ma dove mi sento davvero a mio agio è negli Stati Uniti, dove lì veramente c'è proprio il pubblico pronto ad ascoltarti e dove questo stile è riconosciuto di più.
1: Donde realmente me siento cómodo bueno, en Estados Unidos, donde mi música se reconoce más.
0: Beh, David, guarda, io sono americanofila, nel senso che ho vissuto, diciamo, fino a 9 anni, in pratica sono stata negli Stati Uniti, quindi ho un amore per gli Stati Uniti, soprattutto per la musica, che viene dagli Stati Uniti e per quello che mi piace tanto il jazz, anche soprattutto il jazz tradizionale, insomma. E quindi capisco, insomma, avere successo nel mercato statunitense è proprio importante, insomma. Fa piacere. Senti, e ti voglio fare una domandina di quelle personali, cioè di quelle semplici semplici. Perché hai cominciato a suonare e a che età? E dammi qualche curiosità di David, della sua vita personale, della vita personale di David, se ti va, ovviamente.
1: Bueno, yo empiezo a tocar la guitarra a muy pronta edad, a los
0: Io
1: 17,
0: non
1: 18
0: provengo
1: años.
0: da una famiglia,
1: Bueno,
0: diciamo, di musicisti,
1: la verdad
0: ecco,
1: que lo tuve
0: una famiglia
1: difícil. Mi
0: abbastanza
1: famiglia no.
0: tradizionale
1: Vengo de
0: che
1: una
0: soprattutto
1: famiglia que no es
0: all'inizio
1: muy
0: nella musica
1: musical,
0: sicuramente
1: de costumbre
0: non mi hanno
1: muy
0: spinto a
1: antigua.
0: continuare, è effettivamente
1: Y
0: stato
1: bueno,
0: abbastanza
1: mis
0: difficile.
1: comienzos fueron
0: Infatti
1: duros en
0: per
1: la
0: questo
1: música.
0: che non ho iniziato prestissimo, ho
1: Y
0: cominciato a
1: empecé un poco
0: 17-18
1: tardi, no
0: anni
1: era muy
0: e alla
1: joven.
0: fine ecco, ho cominciato nel mondo della musica di
1: Bueno, yo
0: chiesa,
1: empecé en el mundo
0: con un gruppo
1: de la música
0: gospel
1: con
0: appunto,
1: la
0: suonando
1: iglesia,
0: soul
1: con
0: e
1: rock
0: diciamo, e da
1: gospel,
0: lì
1: con música
0: poi ho
1: soul.
0: iniziato a formarmi sempre di più,
1: Bueno, y
0: a
1: empecé a tocar
0: migliorare
1: la
0: con lo
1: guitarra
0: strumento, suonando la
1: en
0: chitarra.
1: ambiente así más de iglesia, más aficionado. Y ahí es donde empecé a formarme musicalmente con la
0: Ecco,
1: guitarra.
0: vedi, ecco, con la musica da chiesa, con il soul, con il gospel, appunto, alla fine questo ti ha portato allo smooth jazz. Infatti, è qui che proprio si mischiano generi diversi, l'R&B, il soul, addirittura anche il funky, no? E di tutti questi, qual è il tuo genere preferito?
1: Bueno, sí, el smooth jazz es un estilo muy particular. Se mezclan diferentes géneros, como tú dices, el soul, el rhythm and blues, el funk,
0: Sí, exacto,
1: el
0: como
1: jazz
0: dici
1: quizá
0: tú,
1: con un componente
0: appunto,
1: de pop.
0: si fondono vari
1: El
0: generi,
1: smooth
0: il
1: jazz es la
0: soul,
1: parte,
0: R&B, il
1: digamos, más
0: funk,
1: comercial
0: il
1: del
0: jazz,
1: jazz.
0: anche se magari con una componente
1: Bueno,
0: un po' più
1: a los puristas
0: commerciale,
1: del jazz,
0: diciamo,
1: pues,
0: che
1: esta
0: non
1: música
0: sempre
1: no
0: piace ai
1: le interesa,
0: puristi
1: pero
0: del
1: sta
0: jazz, però la
1: breve
0: verità è che sta ottenendo
1: sta
0: sempre più
1: tenendo
0: pubblico.
1: más
0: È uno stile
1: seguidores.
0: bello,
1: Un
0: bello, bello
1: estilo
0: dinamico.
1: bonito, un estilo
0: E
1: con
0: direi che tra
1: sensación.
0: tutti questi
1: un estilo
0: Io amo moltissimo il
1: dinámica.
0: funk. Sono più di 30 anni
1: Yo
0: che lavoro
1: creo
0: nella
1: que
0: musica e ho fondato una
1: entre mis
0: band che si
1: favoritos,
0: chiamava
1: yo
0: Funktation,
1: diría que es el funk,
0: e
1: porque
0: una
1: también
0: proprio delle
1: yo
0: band,
1: tengo más de
0: una
1: 30
0: delle più
1: décadas, 30
0: importanti
1: años
0: band proprio
1: dedicado al mundo de la música
0: pionieristica del
1: funk. Yo
0: funk in
1: fundé la
0: Spagna.
1: banda de
0: Abbiamo fatto tournée,
1: Funktation,
0: abbiamo
1: la
0: suonato in
1: banda
0: diversi
1: pionera del
0: paesi,
1: funk
0: registrato vari
1: in
0: dischi,
1: España,
0: quindi
1: y bueno,
0: ne sono molto fiero.
1: pudimos hacer gira,
0: E quindi
1: pudimos
0: alla fine la musica
1: tocar
0: che faccio adesso è
1: en diferentes
0: proprio una fusione di
1: países
0: tutti
1: y
0: questi generi,
1: grabamos varios discos.
0: e però
1: Antes,
0: mi definirai.

0: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: Sì, ma sono tutti stili che piacciono molto anche a me, devo dire, per questo mi piace la tua musica. E infatti quando l'ascolto poi mi dà questo senso proprio di ma allegra, però anche calma, e sembra sempre che tu quando componi stai, che ne so, su una barca.

0: A vela, vivi su una barca a vela con la brezza, no? Con le onde del mare che ti cullano, col calore del sole, no? Magari è così, giusto? Cioè, che vuoi trasmettere? Che tipo di sensazioni vuoi trasmettere a quelli che ti ascoltano?
1: Bueno, mis últimas producciones, yo diría que cuando compongo, compongo
0: Beh, mi fa piacere che tu senta questo. E
1: bajo
0: certo, sì, il paese
1: un
0: dove vivo
1: sentimiento
0: chiaramente
1: e una positividad.
0: mi ispira, quindi
1: Quiero
0: il
1: transmitir buenas
0: mare, le
1: vibraciones,
0: spiagge, il caldo,
1: dar un mensaje
0: ovviamente mi
1: a
0: ispirano a
1: mis ideales
0: scrivere con questo
1: a
0: stile,
1: través de la
0: ma
1: música
0: soprattutto mi
1: con facilidad, con
0: piace
1: elegancia,
0: trasmettere positività,
1: dejar los
0: positività alle
1: problemas
0: persone
1: a
0: che
1: un
0: mi
1: lado y
0: ascoltano, delle
1: transmitir
0: buone
1: esa sensación de paz,
0: vibrazioni
1: ¿no?
0: e
1: Con la música.
0: proprio
1: Es lo
0: far
1: que yo
0: arrivare alle
1: sigo.
0: persone un messaggio di
1: Me
0: eleganza,
1: ispiro
0: di
1: mucho también, sí,
0: tranquillità,
1: en
0: di
1: citas de costa aquí
0: pace e di
1: en Ciudad,
0: positività, come ho
1: la
0: detto,
1: zona de
0: che li aiuti a
1: costa,
0: lasciare da
1: el
0: parte
1: calor,
0: i loro problemi, proprio
1: me ispira mucho
0: speranza, amore. E è
1: que hayas
0: questo
1: tenido
0: che
1: buenas
0: è
1: sensaciones,
0: importante per
1: buenas,
0: me.
1: buenos momentos en tu vida, y eso te hace transmitir la música un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, de amor, es lo que quiero transmitir siempre.
0: Ecco, vedi, allora che c'avevo un po' ragione, giusto che ti ispiri al caldo, al mare. Eh sì, è così. Eh beh, sì, lo trasmetti, lo trasmetti. Però in realtà, in effetti, quando è che ti senti ispirato? Che cos'è che ti porta, che ti ispira a scrivere un pezzo nuovo? E come procedi proprio nella composizione?
1: Bueno, yo en realidad la inspiración la encuentro en muchos momentos de la vida.
0: In
1: No
0: realtà la mia
1: soy el
0: ispirazione
1: tipico
0: viene dai
1: compositor
0: momenti della vita che vivo.
1: que se
0: Io non
1: sienta a
0: sono il
1: componer
0: tipico
1: canciones
0: compositore che si siede a tavolino
1: de una forma
0: e inizia a
1: forzosa,
0: scrivere,
1: que
0: a
1: quiere impedir que
0: comporre un
1: salga
0: nuovo
1: chiaro
0: brano. Deve
1: algo
0: essere qualcosa di
1: que
0: spontaneo.
1: sea un momento
0: Magari
1: que te
0: suono un
1: ispira,
0: accordo al pianoforte,
1: que te hace
0: mi viene in mente una
1: reflexionar, que
0: melodia,
1: va a
0: mi
1: poder
0: ricorda una
1: captar
0: situazione.
1: una
0: E
1: melodía, un
0: chiaramente
1: momento, una
0: l'ispirazione mi
1: situación.
0: può
1: La
0: venire
1: verdad
0: da
1: que
0: momenti
1: tengo
0: belli e anche da quelli
1: encuentro
0: difficili.
1: inspiración
0: Anche quando stai
1: en situaciones
0: male, nasce. L'ispirazione
1: donde
0: nasce un
1: estoy,
0: tipo di
1: pero también donde
0: musica
1: estoy mal.
0: che poi è
1: Se
0: diversa
1: puede
0: da quella che
1: encontrar
0: nasce
1: también
0: quando sei
1: mucha
0: felice,
1: gratitud, la
0: quando vuoi
1: encuentro
0: trasmettere
1: en
0: quella gioia.
1: diferentes momentos
0: E come compongo?
1: de circostanze
0: Parto
1: de
0: da
1: vida.
0: idee molto
1: Quando
0: semplici,
1: pasa un
0: una linea
1: momento,
0: di
1: poi
0: chitarra oppure un
1: si ocorre
0: basso, appunto qualche accordo, e da lì
1: otro
0: pian
1: tipo de
0: piano
1: música con altas
0: cerco di
1: arreglos.
0: costruire
1: Quieres que
0: qualcosa. Per me,
1: tu música transmita también
0: diciamo, la cosa
1: esa alegría.
0: importante è che la musica
1: Y
0: piaccia a me, non
1: a la
0: perché
1: hora
0: sono egoista, ma
1: de la
0: perché
1: composición, pues
0: se
1: yo
0: piace a me
1: básicamente compongo
0: probabilmente
1: con
0: piacerà
1: ideas
0: anche
1: muy
0: agli
1: básicas,
0: altri.
1: con ideas
0: E quando tu componi
1: leña
0: con
1: y guitarra
0: sincerità e cuore, questo agli
1: por
0: ascoltatori
1: su
0: arriva. E
1: tipo de
0: penso che
1: vapor,
0: questa sia la
1: con
0: cosa
1: unos acordes de
0: che
1: piano.
0: mi piace di più.
1: Y a partir de ahí empiezo a intentar, intentar transmitir algo con la música que si a mí me gusta, yo creo que lo que quiero yo es que la música que hago, que me guste a mí principalmente y luego, pues, que le guste al resto. Si te gusta a ti, le va a gustar al resto seguro. Por lo menos el interés de hacer bien la música es algo que luego se nota, ¿no? A la hora de componer, ¿no? Si tú lo haces para ti, con todo el cariño del mundo, con todo el corazón, seguramente transmita ese mensaje a los oyentes, ¿no?
0: Beh, io direi ora è il caso di ascoltare un altro brano dei tuoi. Sempre dall'album Magnetic, ascoltiamo un brano un po' più intimo di quello di prima, si chiama Land of Dreams.

0: Le pillole di Sa Jazz.
1: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
2: Ah, bellissimo, bellissimo quello che dici. Sono invidiosa anche dei musicisti che sono polistrumentisti, e io scommetto che tu suoni più di uno strumento. Esattamente che cosa suoneresti se non fosse la chitarra? Che suoneresti?
3: Bueno, yo si no tocara la guitarra, bueno, me defiendo un poco con el bajo, me gusta el bajo.
2: Beh, se non suonassi la chitarra, probabilmente sceglierei il basso. Il basso mi piace moltissimo, e mi piace anche il sax, che poi è uno degli strumenti fondamentali dello smooth jazz, è sempre presente, e anche il pianoforte. Cioè, questi strumenti mi affascinano, e diciamo, però quello con cui mi esprimo meglio sicuramente rimane la chitarra, sia jazz che classica.
3: Donde me desenvolvo mejor es con la chitarra de jazz, con la chitarra también de cuerda de nylon, la chitarra tipica española.
2: Sì. Ok, quindi basso, sax, pianoforte, insomma, diciamo tutto tranne la batteria. La batteria non me l'hai nominata, va bene, però insomma ho capito, sei proprio un musicista poliedrico. E invece volevo sapere un'altra cosa, invece quando curi l'arrangiamento di un pezzo, come fai? Lo fai tu da solo, cioè lo decidi da solo e poi chiami vari musicisti a collaborare semplicemente per al momento della registrazione e ognuno registra la sua parte, oppure collabori con gli altri e ti fai suggerire, insomma, ti piace, insomma, lavorare proprio insieme agli altri?
3: Bueno, ahí a la hora de arreglar una canción, me dejo guiar también por los músicos.
2: Sí, sí, cuando arranjo un brano me lascio guidare anche dai musicisti. Mi piace che loro si sentano liberi di proporre, di improvvisare e di esprimersi, soprattutto negli assoli, ovviamente. Alle volte chiaramente ho delle idee molto definite, molto precise, ma in generale, diciamo, arrangiare significa innanzitutto dare personalità al brano e allo stesso tempo lasciare spazio agli altri musicisti. Questo forma proprio il sound tipico di quel pezzo, no? E questa poi è comunque la vera libertà che c'è nella musica, quando ognuno può esprimersi liberamente. Questo è prezioso.
3: Che possano trasmettere sue sensazioni. Questo si chiama libertà, questo si chiama a la hora di componere, a la hora di arreglare la canzone, lasciare che il musico también fluya, no?
2: Ora è il caso di ascoltare un altro brano. Beh, non possiamo certamente tralasciare il brano che ha dato il titolo all'album, Magnetic, e vi invito ovviamente a sentire anche tutti gli altri lavori di David, il suo precedente album Immune, ma intanto sentiamo proprio il brano Magnetic.

0: Le pillole di Sages.
1: Sì, è vero, nella musica, la musica è una di quelle cose della vita dove uno veramente sperimenta la libertà, insomma, sì, è proprio quella la bellezza, e così c'è l'autenticità e la gente questo lo percepisce, insomma, diventa tutto più bello. E, senti, quindi praticamente stai girando il mondo, quindi sei stato in tanti luoghi diversi e questo renderà la tua vita sicuramente divertente, un po' pazza come quella di tutti i musicisti, però bella. Ma in Italia ci sei mai stato? Che ti piace del nostro paese?
2: No he tenido la oportunidad de tocar en Italia. Me gustaría mucho, porque sé que en Italia hay muchos aficionados, muchos oyentes.
1: Ah, certo che mi piacerebbe venire in Italia a suonare, anche perché so che il pubblico italiano conosce meglio che in Spagna lo smooth jazz. C'è una scena, diciamo, proprio più ampia, più importante per lo smooth jazz. E in Italia sì, ci sono stato, ma solo in vacanza. Mi piacerebbe tornarci proprio a suonare la mia musica. E che cosa mi piace dell'Italia? Mi piace tutto, la città, la cultura, la gastronomia, la mamma mia, si mangia benissimo. E poi comunque io ho origini italiane, alcuni miei antenati erano infatti italiani e quindi sento anche questo legame anche di più, diciamo, e sicuramente l'Italia è uno dei miei prossimi obiettivi. E poi comunque Italia e Spagna sono molto simili in tante cose, è proprio la cultura, il carattere delle persone, la personalità, quel modo di essere caldo, mediterraneo, il modo di pensare, e poi amo la cucina. E comunque ho molti amici italiani e io aggiungo che ho molti amici italiani con cui collaboro anche musicalmente, tra cui Diego Calcagno, che io conosco, che è un pianista bravissimo, proprio presente in uno degli ultimi lavori di David. E quindi benissimo, quindi David dice appunto che in Italia si possono fare grandi cose, bei progetti.
2: Tutto lo buono di questa musica in Italia.
1: Sì, sì, sì, è vero, è vero. Anch'io penso che ci siano questa vicinanza tra Spagna e Italia, sicuramente. Molte similitudini. Tutte le volte che vengo in Spagna, che non è che sono tante, ma quelle volte che ci sono stata l'ho proprio sentito, e infatti mi piace moltissimo la Spagna, insomma. Ebbene, adesso è importante che tu ci parli dei tuoi prossimi impegni musicali e dei tuoi progetti, e magari, che ne so, andrai a qualche festival dove possiamo venirti ad ascoltare. Io spero, lo spero, molto presto.
2: Prossimi compromessi musicali. Attualmente sto con la promozione del mio nuovo album, Magnetic.
1: Per quanto riguarda i miei prossimi impegni, sto promuovendo il mio nuovo album Magnetic e preparando un tour di concerti in Spagna, dove sicuramente sarò presente a una serie di festival anche importanti. E sto lavorando con alcuni artisti, tra cui anche un artista italiano, Ricky Bolognese, che è un produttore, un pianista, con cui pubblicherò un nuovo singolo. E già sto comunque lavorando al mio terzo album. Il primo, nel 2023, che si chiama Immune, ha avuto molto successo nelle classifiche statunitensi, e anche il secondo è sulla scia e sta ottenendo ottimi risultati, soprattutto sulle varie piattaforme e nelle classifiche internazionali. Il mio successo, come avevo detto, è principalmente all'estero, negli Stati Uniti e in Inghilterra, e adesso sto piano piano facendomi conoscere in Europa, quindi continuerò a lavorare per crescere sempre di più.
2: Già sto lavorando per il terzo album. Il primo fu Immune nel 2023, che fu un esito totale nella principale lista degli Stati Uniti, e bueno, este año se presentò a Magnetic, il secondo album mio in solitario.

0: Le pillole di Sa Jazz.
1: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
2: E poi dimmi, per chiudere, se ti è piaciuta l'intervista, stai attento come parli, perché io mi chiamo Gambino e quindi credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro. Occhio, occhio David.
3: Mi ha incantato la intervista, Linda. Llámame cuando tú quieras, estoy disponible. Ha sido un placer. Ya sabes que la gente, tus oyentes, me pueden encontrar mi música en todas las plataformas digitales, David Margan, o también a través de mi página web davidmargan.com.
2: Allora, se volete sentire la musica di David Margan, potete andare su tutte le piattaforme digitali, quindi Spotify, YouTube Music, Apple Music, iTunes e così via, e poi potete andare sui social, dove ovviamente troverete i suoi profili, Instagram, Facebook, eccetera, e poi chiaramente sul suo sito davidmargan.com, dove potete leggere in dettaglio la sua biografia, veramente interessante, vedere tutti i premi che ha ricevuto, le nomination che ha ricevuto, e anche vedere tutte le collaborazioni che lui ha avuto in questi 30 anni di carriera, quindi una carriera molto importante.

0: Un abbraccio a Linda e a tutti gli oyenti. Muchas gracias. Grazie mille.
1: Ma grazie mille a te, David. È stato bellissimo. E me gustó muchísimo de hablar contigo en español, porque este idioma es muy romántico y muy sensual. Ecco, perché non è che tutti i giorni capita, no? Di avere questo romanticismo con questo ritmo così sensuale, appunto. Noi sicuramente con le pillole di Sajaz lo ospiteremo ancora. E quindi eccoci alla fine di questa puntata di Le pillole di Sajaz. Abbiamo visto che non è che ci hanno fatto male queste pillole, giusto? Ci siamo casomai arricchiti di informazioni, arricchiti di bella musica. Abbiamo conosciuto un personaggio, un artista che magari fino a ieri non conoscevamo, appunto perché lui deve ancora arrivare nel mercato italiano, anche se sta conquistando piano piano il mercato invece europeo. Quindi noi speriamo di averlo qui da noi al più presto possibile. E quindi io vi invito a sintonizzarvi un'altra volta con la prossima puntata di Le pillole di Sajaz per arricchirvi ancora di più. Queste pillole fanno solo bene. Un bacione da Linda Gambino. Ciao.

0: Avete ascoltato Le pillole di Sa Jazz con Linda Gambino, che vi dà appuntamento alla prossima pillola.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti e sono qui negli studi di Radio Talpa pronto a dare voce a Raffaella Milandri, che è già in linea per una nuova, importantissima puntata di Nativi Americani ieri e oggi. Perché questa puntata è ancora più importante delle altre che abbiamo ascoltato fino a questo momento? Perché è di un'attualità incredibile. In questi giorni Donald Trump, ancora lui, ha rimosso la tutela su oltre il 90% di terre sacre dei nativi americani, quasi 3 milioni di acri ora esposti all'estrazione. Parliamo di Burials e Grand Staircase, e quindi tanta solidarietà con il popolo Navajo, gli Hopi e ancora altre comunità indigene. Sono terre sacre e la rimozione delle protezioni mette a rischio siti, risorse e culture. E allora dobbiamo cercare in qualche modo di sostenere i nativi Navajo, Hopi e tutti gli altri che sono presenti in queste terre a loro sacre. E chi meglio di Raffaella Milandri ci può illustrare quello che sta succedendo? Ascoltiamola. Ciao Raffaella, ben arrivata nei nostri studi, siamo pronti ad ascoltarti.
2: Benvenuti agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Raffaella Milandri, questa è la nuova puntata di Nativi Americani ieri e oggi. In questa puntata non parleremo di una terra sottratta ai nativi nell'Ottocento, ma di una decisione firmata il 13 luglio 2026, quindi pochissimi giorni fa. Il titolo della puntata è appunto Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi e ai turisti resta la cartolina. Allora, ecco cosa è successo. Donald Trump ha ridotto di oltre il 90% due monumenti nazionali dello Utah, il Bears Ears e il Grand Staircase Escalanti. La riduzione è veramente enorme, perché passiamo, il Bears Ears è passato da 1.360.000 acri a poco più di 121.000, quindi meno di un decimo, e il Grand Staircase da 1.870.000 a 181.541. Anche qui meno di un decimo. Quindi sono in tutto quasi 3 milioni di acri che perdono la tutela monumentale. Sono 11.850 chilometri quadrati, quindi è una superficie più grande dell'intero Abruzzo. Ecco, in realtà non è una correzione di confini, ma è un'amputazione territoriale. La Casa Bianca la chiama right sizing, cioè riportare i monumenti alla loro giusta dimensione, una parola tecnica rassicurante dietro la quale compaiono interessi molto concreti: uranio, rame, vanadio, piombo e altri minerali definiti strategici per l'industria e la sicurezza nazionale. Quindi sempre soldi, sempre risorse, sempre terre, sempre la stessa cosa. Trump sostiene di avere restituito la terra al popolo con questa operazione, ma A quale popolo, signor Trump? Non certo alla Navajo Nation, agli Hopi, agli Ute Mountain o agli Ute Indian Tribe o agli Zuni, per i quali Bears Ears è un paesaggio ancestrale e sacro. E neppure ai cittadini americani che prima già potevano visitarlo, attraversarlo e praticarvi attività ricreative in tutta tranquillità. Quindi le aree escluse restano in larga parte federali. Quello che cambia è che adesso si può reclamare e sfruttare il sottosuolo, quindi aprire miniere e fare insomma di tutto, ridurlo insomma a una miniera, insomma, ecco, ben poco visitabile. A voi il primo brano della puntata, una voce nativa contemporanea, potente, impossibile da confinare nel passato, The Hallucination, che abbiamo già ascoltato in altre occasioni, con Stadium Powwow.

Allora, Bears Ears non è un inventario di reperti, innanzitutto diciamo questo. Allora, comprende canyon, altopiani, sorgenti, villaggi ancestrali, abitazioni rupestri, kiva, sepolture, sentieri cerimoniali, epitogrammi. Ma non è un vero e proprio sito archeologico, grande sito archeologico, è proprio un paesaggio culturale vivente, nel quale le testimonianze del passato sono ancora legate alle comunità native, alle loro conoscenze, alle cerimonie, alle piante medicinali e alla memoria degli antenati. Quindi, invece, nella proclamazione presidenziale si sostiene che questi reperti siano molto comuni nell'Ovest americano e non giustifichino quindi la protezione di un territorio tanto vasto. Proviamo ad applicare ora questo criterio all'Italia, ok? Allora, una villa romana sarebbe sacrificabile perché esistono molte rovine romane? O una necropoli etrusca perderebbe valore perché non è l'unica? Naturalmente no, la diffusione delle testimonianze dimostra invece la profondità di una civiltà e non la sua irrilevanza. Quindi il valore di Bears Ears sta proprio nel rapporto tra i luoghi, una sorgente, un sentiero, una montagna, una sepoltura. Un racconto e la comunità che continua a riconoscersi in quel territorio. Per trasformare un paesaggio in un giacimento, bisogna prima spezzare questa relazione. Quindi si traccia una linea intorno a una rovina e si dichiara sacrificabile tutto ciò che la circonda. La miniera comincia quindi proprio dalle ruspe. Comincia però ancora prima, quindi comincia nelle parole e poi dalle ruspe. La perdita dello status di monumento nazionale non elimina ogni altra protezione, ma cancella la tutela del paesaggio e riapre, dopo 60 giorni da questa appunto dichiarazione, la possibilità di nuove richieste minerarie e geotermiche. Quindi la porta non conduce domani mattina a una miniera in ogni canyon, ma viene nuovamente aperta. E mentre questa porta si apre, Trump ne chiude un'altra davanti alle nazioni native. Parliamo ora della commissione tribale cancellata. La Bears Ears Commission riuniva i rappresentanti delle cinque nazioni native legate al monumento e che partecipava alla gestione cooperativa del territorio insieme alle autorità federali. Quindi non era un organismo simbolico, ma contribuiva alla pianificazione e portava nella gestione anche le conoscenze indigene tradizionali. La proclamazione di Trump la scioglie formalmente, quindi rimarranno le consultazioni previste dalle altre leggi, ma consultare e condividere il potere non sono certo la stessa cosa. Si può ascoltare un'opinione, ringraziare e poi decidere tranquillamente il contrario. Partecipare alla gestione significa invece avere un ruolo concreto nella decisione. Quindi alle nazioni native viene lasciato il diritto di parlare. Ad altri resta il potere di scegliere. Al posto della commissione tribale viene previsto un organismo più ampio nel quale i rappresentanti nativi siederanno insieme a esponenti locali, allevatori, imprenditori, operatori turistici, proprietari e utilizzatori di veicoli fuori strada. In questo modo la relazione ancestrale e politica delle nazioni con Bears Ears viene ridotta a uno dei tanti interessi presenti sul territorio, cioè alla pari appunto di chi ha un veicolo fuori strada. Una sepoltura, un luogo cerimoniale e una pista per fuori strada finiscono sullo stesso tavolo. Non è condivisione, ma è perdita, disinteresse del potere tribale. Pensate, insomma, quanto tempo ci è voluto per recuperare un po' di terreno, un po' di potere, tutto questo lungo percorso durato tanti, tanti anni e come poi basti una nuova legge. Ascoltiamo adesso il secondo brano con Ray Saragossa, In the River, a Protest Song, una canzone di protesta.

Dicevamo in apertura, ai turisti resta la cartolina, quindi la decisione dell'amministrazione viene giustificata con la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti devono ridurre la dipendenza dall'estero per i minerali necessari alla difesa, alla produzione e ai trasporti. Quindi il meccanismo è noto, la montagna sacra diventa un ostacolo strategico. E la tutela ambientale un lusso. La sovranità tribale è un intralcio alla produzione. Il colonialismo estrattivo cambia vocabolario, ma non conclusione. Quindi, sotto una terra legata ai popoli indigeni, esiste qualcosa che il potere desidera. Quindi, il rapporto di quei popoli con il territorio diventa secondario. Le aree coinvolte sono in gran parte terre federali, non proprietà tribali formalmente sottratte alle nazioni, ma la classificazione giuridica non cancella la storia e non annulla il valore culturale e spirituale del paesaggio. La contraddizione diventa ancora più evidente osservando la promozione turistica dello Utah. Lo Stato vende al mondo canyon intatti, siti ancestrali, silenzio, natura, cultura indigena. Invita i visitatori a comportarsi responsabilmente e a rispettare ogni pietra. Poi sostiene la riduzione delle tutele da un territorio più grande dell'Abruzzo. Quindi ai turisti viene chiesto di non spostare un reperto. Alle imprese viene riaperta la possibilità di scavare il sottosuolo. Quindi si usa la cultura nativa per attirare i visitatori, ma si cancella la commissione. Nativa che partecipava alla gestione. Quindi le compagnie guardano i minerali. Ai turisti resterà presto la cartolina, quindi diciamo resteranno da vedere miniere, scavi e quant'altro. Allora, gli altri monumenti e la battaglia legale. Quindi, allora, la legalità di queste programmazioni sarà contestata. L'Antiquities Act attribuisce al Presidente il potere di istituire monumenti nazionali, ma non gli riconosce esplicitamente quello di ridurli o di cancellarli addirittura. L'amministrazione Trump sostiene di possedere questa autorità, come ben sappiamo, insomma, nel senso che sia un'amministrazione che sostiene di poter fare qualsiasi cosa. E le nazioni tribali e le organizzazioni ambientaliste sostengono il contrario e hanno annunciato dei ricorsi. La battaglia si sposterà quindi nei tribunali, ma i procedimenti potranno durare molto più dei 60 giorni previsti per la riapertura delle aree escluse. Quindi, oltretutto, c'è anche da dire questo, che potrebbero essere non essere casi isolati. Ci sono altri quattro monumenti nazionali indicati come obiettivi di riduzioni legate allo sviluppo energetico e minerario. Il Banjo Itakveni in Arizona, l'Ironwood Forest, sempre in Arizona, Chuckwalla in California e Organ Mountain Desert Peaks. In New Mexico. Non risultano ancora decisioni equivalenti contro questi quattro monumenti, ma è difficile ignorare il pericolo. Parliamo invece di questo. Che cosa possiamo fare noi dall'Italia per

0: rimane sempre legato ai soldi, quindi ai soldi che possiamo portare come turisti. Quindi deve essere non una petizione anonima e non un invio automatico. Quindi ogni partecipante può mandare personalmente il proprio messaggio firmandolo con nome, cognome, città e paese. Quindi chiederemo il ritiro delle riduzioni di Bears, Ears e Grand Staircase, la sospensione delle nuove concessioni, il ripristino di un ruolo reale delle cinque nazioni native nella gestione e la protezione degli altri monumenti sotto osservazione. Allora, io ho predisposto il testo in inglese, la traduzione italiana e i recapiti ufficiali. Chi desidera partecipare può venire sul nostro gruppo. Appunto, nativi americani ieri oggi su Facebook, oppure può scrivere anche a Radio Talpa, oppure può scrivermi un'email anche alla mia email personale che è raffaellamilandri@gmail.com. Ovviamente una sola email non fermerà una miniera, ma molte proteste personali possono produrre pressione politica, attenzione pubblica e un danno d'immagine che gli enti turistici comprendono perfettamente. Ogni operazione di saccheggio conta sulla durata breve delle notizie. Aspetta che l'indignazione si consumi e che il pubblico guardi altrove. Questa volta non dobbiamo permetterlo. Quanto potere abbiamo oggi noi come cittadini? Pochissimi, ma almeno come turisti e come viaggiatori possiamo farlo. O perlomeno, anche se qualcuno di noi non sarà mai stato sicuramente negli Stati Uniti, però insomma noi potenzialmente siamo tutti viaggiatori e visitatori, no? Quindi, per chiudere, Donald Trump sostiene di aver restituito la terra al popolo. In realtà non l'ha restituita né alle nazioni che la considerano sacra, né ai cittadini che potevano già frequentarla. E ha ridotto due monumenti nazionali a meno del 10% della loro estensione, ha riaperto la strada alle richieste minerarie. Personalmente aggiungo che cioè, per me la cosa più strepitosa e più bella proprio degli Stati Uniti sono i parchi naturali, i monumenti nazionali, questi spazi enormi dove, ecco, ad esempio non c'è neanche una lampadina, cioè non c'è l'elettricità, magari non c'è neanche il segnale per il cellulare, ma qui sta proprio il bello, cioè la natura, la natura intatta e comunque anche poi queste bellissime culture che si trovano, insomma, che sono un po' dappertutto nel paesaggio. Quindi un paesaggio amputato non sarà più lo stesso paesaggio. Questa non è una revisione amministrativa, è il vecchio colonialismo estrattivo rivestito con il linguaggio della sicurezza nazionale. Io sono Raffaella Milandri, avete ascoltato Nativi Americani ieri oggi su Radio Talpa. Tra poco vi faccio ascoltare il terzo brano di chiusura che è Chi se cola this land, questa terra. Quindi parlatene, condividete la notizia, partecipate all'invio delle email, perché Bears Ears non è un giacimento e non è una cartolina da vendere, mentre il suo sottosuolo viene consegnato alle miniere. Noi non resteremo in silenzio.
1: I got to tell him the world view of this song in Anishinaabe, Akin Gabio Shitamagoyan means this earth, we were made for her. And I said, your dad would love this. And he said he would. Because the worldview changes, you know, this land was made for you and me. But when you sing it in Anishinaabe, it says, we were made for her. And so he likes this worldview, and it's a worldview that's a lot of the change. It's at that crux of change where people can't see things that are so simple to some people.

Allora, care amiche e cari amici, avete sentito oggi cosa significa perdere protezione su terre sacre? Non è solo un danno ambientale, è una ferita alla storia e alla dignità di popoli che custodiscono questi luoghi da millenni. Noi stiamo con i Navajo, con gli Hopi, con gli Ute, gli Zuni. Difendere Bear Earls e Grand Staircase Escalante significa difendere la memoria, la cultura e il futuro di tutti noi. E allora ringraziamo Raffaella Milandri e cerchiamo di sostenere le popolazioni native con quello che possiamo fare. E Raffaella Milandri vi ha detto quello che si può fare. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.

Ciao a tutti e ben ritrovati sulle onde di Radio Talpa insieme a Zoe, i 60 minuti di musica che vi accompagnano nella pausa pranzo del mercoledì e anche del sabato per chi ci segue nella replica. Io sono Stefano che, come sempre, vi tiene compagnia in questo piccolo viaggio nelle sette note che ogni settimana si arricchisce di una nuova tappa, perché la musica è un viaggio che non finisce mai. Un viaggio nello spazio, ma per noi soprattutto nel tempo, visto che spaziamo ogni volta fra le nuove uscite e il meglio della produzione passata. E oggi si parte dagli anni 90, un decennio in cui la musica da ballare ha decisamente preso il sopravvento nell'industria discografica. Uno dei progetti di maggior successo era europeo, tedesco per la precisione. Loro si facevano chiamare Snap e uno dei loro maggiori successi fu senza ombra di dubbio questa The Power.

0: un beat Eurodance ipnotico e sopra la voce di Turbo B che proclama I've got the power. Gli Snap, questo brano del 1990 è diventato una sorta di inno generazionale, raggiungendo la top 10 in più di 20 paesi nel mondo. È uno di quei brani che non passano mai di moda, ancora oggi fa scatenare su ogni pista da ballo. Il modo migliore per aprire le danze di oggi a Zoe.
1: E sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
0: Come ogni settimana apriamo la finestra sul mondo e vediamo quali sono le nuove uscite più importanti, a iniziare da un nuovo EP con 4 brani per i Kings of Leon, dai quali ho scelto per voi questa To Space.

i Kings of Leon e To Space. Questa band del Tennessee ha percorso molta strada dal loro southern rock degli esordi fino al sound alternative rock che li ha resi celebri in tutto il mondo, e la loro evoluzione non è certo terminata. Questo brano è appena stato pubblicato e potrebbe essere il preludio a qualcosa di più sostanzioso nel prossimo futuro. Parlando di novità, questa settimana mi ha colpito molto la nuova uscita per Lewis Capaldi, un brano di fortissima intensità emotiva a partire dal titolo The Day That I Die.

Lewis Capaldi, The Day That I Die, è una delle sue canzoni più crude e personali, scritta in un periodo buio della sua vita quando stava affrontando gravi difficoltà con la sua salute mentale. La versione orchestrale amplifica ancora di più l'emotività di questo brano. Lewis Capaldi ha detto che durante i suoi concerti questa canzone ha commosso fino alle lacrime sia i fan sia lui stesso. Forse allora è il caso di riprendere un po' quota con un personaggio che da sempre fa parte dello star system globale. Lei è Miley Cyrus.

Ogni nuova uscita di Miley Cyrus fa notizia. In questo caso un po' di più, visto che il brano è quello trainante della colonna sonora del nuovo film di James Cameron, la terza parte del ciclo di Avatar, che si chiamerà Fire and Ash e uscirà nelle sale il prossimo 19 dicembre. Le news non sono ancora finite. Prima di mettere in funzione la macchina del tempo che ci riporterà a ritroso nella storia della musica, c'è spazio per il nuovo singolo dei Foo Fighters, il secondo del 2025 dopo Today's Song, che avete ascoltato qualche puntata fa qui a Zoe. Questa è Asking for a Friend.

i Foo Fighters, il loro nuovo singolo Asking for a Friend. È la prima canzone che vede la batteria Ilan Rubin, ex Nine Inch Nails, che potrebbe essere il sostituto definitivo di Taylor Hawkins, prematuramente scomparso. La band di David Grohl ha annunciato una data italiana nel 2026 a Milano all'interno del festival di High Days, una grande occasione per vedere dal vivo una delle band rock più importanti degli ultimi 30 anni. E lo stesso si potrebbe dire per i fortunati che sono stati a Bologna nei giorni scorsi a vedere uno dei quattro concerti italiani dei Radiohead. Noi li riascoltiamo con uno dei loro più importanti successi, intitolato Creep.

uno dei pezzi più belli da un album che, bisogna dirlo, era splendido dall'inizio alla fine. Si trattava di Pablo Honey. Questa Creep uscì anche come singolo nel 1992 ed è diventato l'inno di un'intera generazione di outsider. Thom Yorke ha quasi rinnegato questa canzone per anni, sentendosi con tutta la band etichettati solo per questo successo. Si può capire dal momento che con i successivi lavori OK Computer e Kid A soprattutto avevano fatto enormi step evolutivi, ma Creep resterà sempre un punto fermo ed un brano indimenticabile, e questa era l'occasione giusta per rispolverarlo anche qui a Zoe. Saltiamo ancora più indietro nel passato, nel bel mezzo degli 80s, insieme ai Marillion e alla loro Caliph.

I Morillo nella loro Kylef, questo singolo del 1985 dall'album Misplaced Childhood, è stato il loro più grande successo commerciale. Sembrava dovessero essere gli apripista di un nuovo cosiddetto ciclo di progressive rock, ma in realtà rimasero soli in questo genere, che quindi portarono avanti in autonomia. Ma il successo di quest'album non fu destinato a ripetersi. Rimettiamoci a ballare spostandoci nella Manchester post-punk, che ha prodotto band immortali come i New Order, nati dalle ceneri dei Joy Division dopo il suicidio del loro leader Ian Curtis. Quello che vi propongo oggi è uno dei miei brani preferiti in assoluto della band, si chiama True Faith, e oggi ve lo ripropongo in una versione diversa da quella che solitamente si ascolta, una versione remixata da un'altra grande band britannica. Ascoltatela bene e provate a indovinare chi si cela dietro questi riconoscibilissimi arrangiamenti, e se non lo sapete, dopo ve lo dico io.

New Order, True Faith, già nella versione originale sfiorava la perfezione del synth pop, ma questo remix la rende ancora più splendente. Molti di voi avranno riconosciuto l'impronta sonora dei Pet Shop Boys, che hanno rielaborato questo brano rendendolo un po' più a loro immagine e somiglianza, diciamo. Non c'è da stupirsi, fra le due formazioni i contatti sono sempre stati molto stretti. Pochi anni fa hanno anche intrapreso un tour americano insieme, tanto per ribadire la loro simbiosi. Questo brano mi dà quindi l'assist per parlare delle novità proprio in casa Pet Shop Boys, che hanno appena annunciato una serie di concerti a dir poco storici. Nell'aprile del 2026 la band si esibirà in 5 date a Londra con una set list formata solo da canzoni che non sono state pubblicate come singoli, se non in qualità di lati B. Insomma, la realizzazione del sogno di ogni fan della band, che sa perfettamente come le loro canzoni meno commerciali siano anche le più belle.

Per celebrare questa novità ho scelto per voi un brano tratto dal loro secondo album, Actually, che ha dato anche il nome al loro primo film. Questa è It Couldn't Happen Here.

chissà se questo piccolo gioiellino farà parte della setlist dei 5 concerti intitolati Obscure Pet Shop Boys che si terranno il prossimo aprile. Bisogna ammettere che anche grazie all'arrangiamento orchestrale di Angelo Badalamenti, questo brano meriterebbe davvero l'onore di essere eseguito dal vivo. Chissà.

Restiamo in questo decennio. Nel 1985 usciva il secondo album dei Tears for Fears, Songs from the Big Chair, che quindi festeggia oggi 40 anni. E per l'occasione è stato realizzato anche un Blu-ray audio per poter riascoltare questo capolavoro con la magia del Dolby Atmos, grazie al lavoro certosino di Steven Wilson, che ha curato il suono di tutte le riedizioni degli album dei Tears for Fears. Uno dei singoli di maggior successo di questo album era Head Over Heels, che nell'album era per così dire incastonata dentro il brano Broken, ed è proprio così che voglio farvela ascoltare. Broken, poi Head Over Heels e poi la chiusura ancora di Broken. Questi sono i Tears for Fears e siete sempre all'ascolto di Zoe sulle onde di Radio Talpa.

Che ne dite, ne valeva la pena o no? Broken e Head Over Heels, i Tears for Fears in una delle loro creazioni più profonde, pur rimanendo nei confini del pop.

E se vogliamo rimanere in tema, continuiamo con l'eleganza sofisticata degli Swing Out Sister. Questa è la loro Surrender.

Swing Out Sisters, Surrender, Corinne Drewery e Andy Connell hanno portato un tocco di jazz e soul nel pop degli anni 80. Sono ancora in attività e a volte passano

siamo proprio in chiusura ed è il momento per ascoltare l'ultimo brano di oggi. Io che sono Stefano vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre il mercoledì e il sabato alle ore 13. Qualche settimana fa è uscito un cofanetto ovviamente super costoso con tutta la produzione di John Lennon relativa al periodo con gli Elephant's Memory, che culminò con due concerti nello stesso giorno a New York. Ci salutiamo con una chicca, una versione di Hound Dog di Elvis Presley, che più trascinante di così non si può. John Lennon, live in New York City, Hound Dog. Ciao a tutti! You

0: spavento troppo della vita. Anche sta cosa di pensare sempre a chi sta peggio di me non aiuta. Se ti dicessi da quanto non vedo una stella cadere, il primo desiderio non lo faccio mai per me, ma dal secondo chiedo sempre cose irrealizzabili.
1: Dimmi quante persone dimenticherai che ho diviso con te lo stesso cuscino.
0: Capirai l'amore
1: di un pa-

Hi Ascoltato Avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Topaz, dalla Octofino La Nove. Bye.

0: Ben ritrovati, Ora Musica presente tutti i giorni, anche il sabato e la domenica nel formato Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica si tirano le somme di un'intera settimana e si riascoltano tutte le novità al primo ascolto, tante questa settimana. Tra poco partiremo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte.
1: Esatto.
0: Raccontaci, certo, com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, mi è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma diversi esce dopo Noi soli e voi lontani.
1: Sì, Noi soli e voi lontani,
0: che era un altro singolo, prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album.
0: Okay.
1: Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: Uguali ma diversi, questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora.
1: Sai che c'è?
2: Che sono arrabbiatissima!
3: Anch'io
4: sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
5: E perché non vi fermate?
6: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare
7: e ancora missili e bombe per ammazzare.
8: Qui servono matite per colorare,
9: scuole dove studiare
10: e tanti alberi per respirare.
11: Radiotalpa.it

santi, ci fermeremo e

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Ora musica.
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resimbasciuto. Ha già messo a fare uscire una vicinaria come piena. Ma ha bloccato, si è ingazzato, si è

gas di scappamento, chiamandola è bellissima, lo sa non ha un difetto, un vecchio cieco si trascina per la sala zoppicando, poi si soffia al naso con la mano, non ha il fazzoletto, lento

E si va, il titolo del singolo di Manuela Dia, novità al primo ascolto. Manuela Dia è una cantante, autrice, compositrice piacentina e esce con il nuovo progetto, novità al primo ascolto, qui a Ora Musica. Novità anche per i Relief che escono con Eh no! Non c'è bisogno che...

No, il nuovo singolo dei Relief, band che arriva dalla capitale e che anticipa il nuovo progetto con questa canzone. A chiudere ora musica, oggi c'è Joe DeCaprio.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin Me Softly.
3: Smooth Night.
4: Chillin Me Softly.
3: Smooth Night.
4: Chillin Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
5: Chillin Me Softly.
2: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
6: Caro ascolta.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

0: Stai ascoltando le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
1: Tindari, mite ti so, fra larghi colli pensile sull'acque dell'isole dolci del Dio, oggi m'assali e ti chini in cuore. Salgo vertici aerei precipizi, assorto al vento dei pini, e la brigata che lieve m'accompagna s'allontana nell'aria, onda di suoni e amore, e tu mi prendi da cui male mi trassi, e paure d'ombre e di silenzi, rifugi di dolcezze un tempo assidue, e morte d'anima. A te ignota è la terra ove ogni giorno affondo e segrete sillabe nutro. Altra luce ti sfoglia sopra i vetri, nella veste notturna, e gioia non mia riposa sul tuo grembo. Aspro è l'esilio, e la ricerca che chiudevo in te d'armonia oggi si muta in ansia precoce di morire, e ogni amore è schermo alla tristezza, tacito passo nel buio dove mi hai posto, amaro pane a rompere. Tindari, serena torna, soave amico mi desta, che mi sporga nel cielo da una rupe, e io fingo timore a chi non sa che vento profondo m'ha cercato.

Amore mio, è difficile da questo fondo, da questo finale, dire come mi manchi, come immenso tu sei nel mancare, adesso che mi sono persa fra masse dure, fra cinghie di buio pesto, senza divinità, senza la tua mano che tutto sorregge. Tu mi credi più forte, mi pensi in oro e argento, ma guarda l'orma che lascio come di cagna, di passero stanco, di bruco, di mosca. Non vedi? Non senti come mi spengo se non mi ami? Mi secco come una pianta. Amami ancora un poco, con cura, con tempo, con attesa. Amami come amano i forti spiriti, senza pretesa, con fuoco generoso, con festa, senza ragionamento. E scusa, scusa, scusa, questo mio domandare ciò che si deve dare, questo avere bisogno, scusalo. Non è degno del patto che lega la rondine al suo volo, la rosa al suo profumo, il vino al suo colore, il tuo cuore al mio cuore.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: È strano il mondo in cui viviamo. Rispetto, fiducia, considerazione sono oramai concetti che non ci appartengono più, ma di cui ci riempiamo tanto la bocca. Valori. Qualcosa senza senso se non li colmiamo noi? No, il valore preesiste a noi, è oggettivo, universale. A noi non spetta il compito di crearlo, guai se così fosse, ma riconoscerlo e rispettarlo attraverso la moralità degli atti che compiamo scegliendo la regola giusta, non quella comoda. La coscienza è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per perfezionare questa scelta.

disse l'uccello. Oh, che fluvi, che sole, è già primavera. In cerca della mia compagna andrò. Se ne volò l'uccello dalla veranda, come un messaggio se ne volò. L'uccello era giovane, l'uccello era spensierato, l'uccello non leggeva giornali, l'uccello non aveva debiti, l'uccello non conosceva gli uomini. In alto, per l'aere, sopra le luci di posizione, l'uccello ignaro volava e attimi azzurri intensamente sperimentava. Oh, l'uccello era solo un uccello.

posso scrivere i versi più tristi questa notte. Scrivere ad esempio: la notte è stellata e tremolano azzurri gli astri in lontananza. Il vento della notte gira nel cielo e canta. Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Io l'amai e a volte anche lei mi amò. Nelle notti come questa la tenni tra le mie braccia. La baciai tante volte sotto il cielo infinito. Lei mi amò. A volte anch'io l'amavo. Come non amare i suoi grandi occhi fissi? Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Pensare che non l'ho. Sentire che l'ho perduta. Udire la notte immensa. Più immensa senza lei. E il verso cade sull'anima, come sull'erba rugiada. Che importa che il mio amore non potesse conservarla? La notte è stellata e lei non è con me. È tutto. In lontananza qualcuno canta, in lontananza. La mia anima non si accontenta di averla perduta. Come per avvicinarla, il mio sguardo la cerca, il mio cuore la cerca, e lei non è con me. La stessa notte che fa biancheggiare gli stessi alberi, noi, quelli di allora, più non siamo gli stessi, più non l'amo, è certo, ma quanto l'amai. La mia voce cercava il vento per toccare il suo udito. D'altro, sarà d'altro. Come prima dei miei baci, la sua voce, il suo corpo chiaro, i suoi occhi infiniti. Più non l'amo, è certo, ma forse l'amo. Così breve l'amore, ed è sì lungo l'oblio, perché in notti come questa la tenni tra le mie braccia. La mia anima non si rassegna ad averla perduta. Benché questo sia l'ultimo dolore che lei mi causa, e questi siano gli ultimi versi che io le scrivo.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa ti invita all'ascolto di Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. Ascoltaci su radiotalpa.it. Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rangzen tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Hey, the Vac Shop, your vacuum professional of Adrian, Michigan, is located at 2740 West Beecher Street. Parts and service for most vacuums. The Vac Shop. Give them a call, 517-263-6727.
1: Country rocks.
0: I want to give a shout out to all them bluegrass listeners out there in Southeast Michigan. Check out the old Hippie Bluegrass Show, www.olhippiebluegrassshow.com.
2: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Ranzen tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono in un punto ben preciso, negli studi della radio, davanti al consueto microfono che mi permette di comunicare con voi. E oggi voglio comunicarvi un disco che mi è piaciuto tantissimo. Solo in questo periodo ne ho potuto approfondire il discorso. È il nuovo lavoro di Carmen Consoli, Amuri Luci, prepotentemente venuto alla ribalta proprio in questi giorni grazie alla vittoria al premio Tenco come miglior album in lingua.

C'è un filo che attraversa amori luci, la nostalgia di un'isola, la lingua che si fa pelle e la musica che illumina i ricordi. Questo disco arriva come un abbraccio caldo e insieme come una lente che ingrandisce dettagli antichi, voci, suoni, parole che si intrecciano per raccontare radici e metamorfosi. Ascoltarlo è come sedersi accanto a qualcuno che ti parla piano, accanto a Carmen Consoli, con rispetto e verità, e ti invita a guardare la luce che resta dopo le tempeste. Amuri Luci è scritto in siciliano, arricchito da tracce di arabo, latino e greco antico, e ritrae un'isola polifonica, un ponte tra epoche e culture, dove il passato continua a parlare al presente. Ogni brano presente in questo lavoro è un frammento di diario collettivo, una tessera che compone un mosaico di memoria e coscienza civile. Si raccontano storie vere e drammi universali, si rivisitano miti antichi trasformandoli in metafore contemporanee. E allora si dialoga con la poesia classica e moderna, da Ibn Amdis a Ignazio Buttitta, da Graziosa Casella a Nina da Messina, insieme a Ovidio, Teocrito e Dante da Maiano. Il disco è una raccolta di vite e sentimenti, quelli di Giovanni Impastato, che racconta del fratello Peppino, la nostalgia struggente di Ibn Amdis, che incontra le migrazioni contemporanee, il ricordo drammatico della guerra di Buttitta e il canto che si fa ribellione e azione con Jovanotti.

0: te.
1: Carmen Consoli ha costruito un paesaggio sonoro in cui strumenti tradizionali e timbri contemporanei convivono naturalmente, restituendo un respiro insieme intimo e universale. La sorpresa è poi che Amuri Luci è solo il primo capitolo di una trilogia pensata come percorso in più tappe, un progetto che si svilupperà con altre due uscite, ciascuna chiamata a esplorare un diverso aspetto tematico e sonoro del percorso artistico. L'idea di diluire il racconto in tre momenti permette all'autrice di scavare con calma, di lasciare che ogni uscita respiri e completi la precedente, costruendo così un racconto complessivo più ricco e stratificato. Questo approccio dà spazio a variazioni linguistiche, a contaminazioni e a scelte produttive che potranno cambiare registro tra un capitolo e l'altro, mantenendo però una coerenza emotiva di fondo.

Come dicevamo all'inizio, molte canzoni usano il siciliano come strumento narrativo, non solo come colore locale, ma come chiave per esplorare memorie, desideri e contraddizioni dell'isola. La scelta linguistica rende il disco immediatamente personale e insieme collettivo. Si percepiscono dunque in queste canzoni tracce di influenze arabe, latine e greche che emergono sia nei timbri strumentali sia nelle scelte melodiche. E queste contaminazioni non sono semplici citazioni, ma elementi che contribuiscono a costruire un paesaggio sonoro antico e contemporaneo nello stesso tempo.

Allora, cari amiche e cari amici, oggi ci siamo ascoltati Amori Luci, il primo album di questa trilogia, che non è solo un disco, quello che abbiamo ascoltato, ma è una conversazione che si accende quando spegni le luci e resti solo con i tuoi pensieri. Una canzone dopo l'altra ti prende, ti entra, ti penetra, ti arriva diretta al cuore e resta la sensazione che quando la traccia finisce qualcosa dentro di te è stato illuminato. E allora ringraziamo Carmen Consoli, ringraziamo gli artisti che hanno partecipato a questo lavoro e lasciamo che la prossima uscita della trilogia ci sorprenda ancora come già ha fatto questo suo primo lavoro. Amuri Luci di Carmen Consoli. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: stare.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata.

0: Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia. I will now proceed to entangle the entire...

Ciao a tutti, ben trovati, anzi ben ritrovati sulle onde di Radio Talpa per il consueto appuntamento settimanale con Zoe insieme a Stefano, come ogni mercoledì e sabato dalle ore 13 alle ore 14. Oggi le onde dovrebbero portare un po' di fresco rispetto ai giorni scorsi, perlomeno da queste parti da dove trasmettiamo, ossia dalla meravigliosa riviera adriatica, the place to be per tutti coloro i quali mettono il divertimento delle vacanze al di sopra di ogni cosa. Però Radio Talpa si ascolta in tutto il mondo, perché già da diversi anni è diventata una web radio che raggiunge ogni angolo dell'orbe terracqueo. Quindi magari qualcuno di voi la sta ascoltando da un luogo che non necessita di particolare frescura a livello meteorologico, al contrario di quanto succede qui, dove siamo attanagliati nella morsa del caldo infuocato. Ma c'è una freschezza che serve ovunque, anche dove le temperature sono estremamente basse, ed è la freschezza portata dalla buona musica, e quella insieme a noi non manca di certo.

Nel 1994 i New Order realizzarono un'antologia dei loro più grandi successi intitolata The Best of New Order, che l'anno successivo fu seguita da un ulteriore release con quello che a loro dire avrebbe dovuto completare il progetto, e ovviamente lo chiamarono The Rest of New Order. Oggi, dopo oltre 30 anni, i due dischi vengono ripubblicati insieme sotto il nome di The Best and The Rest of New Order, e insieme ai due CD originali ce ne sono altri due, con tanti altri remix, molti dei quali mai pubblicati prima. Una vera chicca per gli amanti del gruppo di Manchester, nati dalle ceneri dei Joy Division dopo il suicidio del loro leader carismatico Ian Curtis. Per chi di voi, e so che come me siete tanti, è ancora appassionato del vinile, le due raccolte sono anche state ripubblicate separatamente. The Best è un disco doppio e The Rest è addirittura triplo. Ovviamente i brani sono molti meno rispetto alle edizioni in CD e, ça va sans dire, costano un occhio della testa. Noi ci siamo ascoltati in apertura di Zoe il remix di uno dei loro brani migliori, rielaborato da un maestro della console come Shep Pettibone. Era True Faith dei New Order. Oggi ci sono diverse novità da ascoltare, tutte molto interessanti, quindi mettetevi comodi e assaporate il menù che ho preparato per voi, a iniziare da un brano particolarmente intimo e di classe da parte di Gracie Adams. Questa è Good Reason.

Gracie Abrams è una cantautrice e compositrice che ha conquistato il pubblico internazionale con la sua capacità di raccontare storie personali, spesso tratte da diari segreti trasformati in canzoni. Gracie parla di relazioni fallite, di identità, di crescita personale, sempre con una sincerità disarmante. Ha avuto la possibilità di aprire come supporter i live di artisti del calibro di Taylor Swift e Olivia Rodrigo, quindi ha sfruttato l'opportunità di sviluppare la propria voce artistica di fronte a pubblici enormi, e quando ha iniziato a registrare il suo terzo album di studio era già una figura affermata nel panorama pop mondiale. Good Reason è una traccia del suo album Daughter from Hell, uscito appena 5 giorni fa, quindi una novità assoluta, ed è prodotto da Aaron Dessner, che ha lavorato anche con la stessa Taylor Swift, ma che soprattutto è il compositore e produttore dei National. A proposito di National, l'anno scorso è uscito il secondo album solista del loro leader Matt Berenger, e proprio pochi giorni fa è uscito il suo nuovissimo singolo. Estremamente diverso da tutto quello che aveva pubblicato prima. Ed è davvero bello, si intitola Martini, ma è pazzo! Martini.

Davvero un cambio di rotta per Matt Berenger, un singolo che non sembra avere alcuna relazione con tutto il suo precedente album Get Sunk e in generale con tutta la sua precedente produzione, sia con i National che nei suoi precedenti album solisti. Berenger stesso ha descritto la canzone come una preghiera da ubriaco, ha detto che l'ha scritta in uno stato di temporanea rabbia verso Dio, ha detto non credo che Dio esista, ma se esiste voglio che sappia che sono molto molto arrabbiato. Chi invece è arrabbiato da oltre 60 anni sono certamente i Rolling Stones.

0: Il nuovo album delle Pietre Rotolanti ormai è nei negozi e sulle piattaforme da quasi un mesetto e qui a Zoe ne abbiamo già ascoltato diversi estratti. Quello di oggi si intitolava Mr. Charm.
1: E sei sempre all'ascolto di RadioTalpa.it.

0: Ci siamo spostati in California con una band che ha completamente trasformato il panorama della musica post-punk a partire dal 1994, i Green Day. I'm Never Gonna R.I.P. è stata registrata dal gruppo appositamente per la colonna sonora di un film intitolato Nimrods, a Green Day Comedy, una commedia appunto che parla degli esordi della band, una sorta di autobiografia affettuosa e ironica dei loro primi giorni. Non sono sicuro che la pellicola vedrà la luce nelle sale italiane, ma certamente troveremo il modo di procurarcela in home video. Non vedo l'ora.
1: Questa è radiotalpa.it.
0: Siete pronti a riavvolgere il nastro della storia musicale? Cosa ci sarà nello scrigno dei ricordi di Zoe questa settimana? Davvero un salto all'indietro di parecchi decenni. Sir Rod Stewart e il suo album del 1978 Blondes Have More Fun. Le bionde sono più divertenti. Questa è Do You Think I'm Sexy?

Tutte le volte che riascolto questo pezzo mi torna in mente un episodio di vita vissuta quando ero ancora piuttosto giovane. Ero per la prima volta in vita mia a Londra ed ero talmente eccitato da trovarmi finalmente nella città che avevo sempre desiderato vedere da non riuscire letteralmente a dormire la prima notte in albergo. Quindi sono uscito, mi sono avventurato per strade che non conoscevo affatto e a un certo punto, in una traversa non troppo distante da Piccadilly Circus, mi vedo arrivare contro un signore completamente ubriaco che comincia a cantare questo brano di Rod Stewart e, considerato l'avanzato stato di ebbrezza, sembrava comunque davvero di ascoltare l'originale. Traete voi le conclusioni. Questa era Do You Think I'm Sexy, Rod Stewart. Dagli anni 70 agli anni 90, insieme ai Duran Duran, Ordinary World.

Nonostante il periodo d'oro dei Duran Duran sia indubbiamente legato agli anni Ottanta, a differenza di tante altre band che si sono fossilizzate, loro hanno continuato fino ad oggi a realizzare ottima musica, probabilmente anche grazie al fatto di essere prodotti e condotti per mano da personaggi del calibro di Nile Rodgers, con il quale hanno realizzato anche un nuovo brano poche settimane fa, che abbiamo già ascoltato in una delle ultime puntate di Zoe. Oggi abbiamo attinto al loro repertorio degli anni 90. L'album viene comunemente rinominato The Wedding Album per l'immagine della cover, nonostante il titolo sia semplicemente Duran Duran, un po' quello che era successo nel 1968 con l'album intitolato The Beatles e che tutti conosciamo come The White Album per via della cover completamente bianca. Come dite, non vi ho detto il nome del brano? Rivediamo subito, era Ordinary World.

Il Level 42, creatura di Mark King, ma con diversi ottimi musicisti al suo interno, a iniziare proprio da lui, Mark King, che è uno dei bassisti più influenti nella storia della musica pop. Ha reinventato uno stile di bass playing che combina elementi di jazz, funk e rock, creando una voce musicale completamente sua. Ascoltare Mark King suonare il basso è ascoltare qualcuno che ha completamente riscritto le regole di come uno strumento possa essere suonato, con una tecnica che viene chiamata slap bass, dal modo in cui le corde vengono percosse con il pollice. In Italia questo brano uscì come singolo a sé stante poco dopo l'uscita dell'album World Machine, in cui non era incluso, tanto che si pensava non sarebbe stato introdotto in nessun 33 giri, ma poi invece finì con l'essere il brano di apertura dell'LP seguente, intitolato Running in the Family, nel 1987. Un brano che ha fatto epoca e che non è minimamente invecchiato nel corso degli anni. Lui si chiama Seal e questa è Crazy.

una delle molteplici creature di Trevor Horn, Seal. Ultimamente lo si vede spesso nei tornei di tennis perché è un grande fan del nostro Jannik Sinner, come tutti noi immagino. Lo abbiamo riascoltato in quello che è probabilmente il suo cavallo di battaglia, si chiama Crazy, lui era Seal.

Qui parliamo di un brano assolutamente immortale che, nonostante il quasi mezzo secolo di età, continua a essere riproposto nelle occasioni più disparate. Loro sono i Visage, questa è Fade to Grey.

Dissolvenza in grigio, fade to grey, i Visage, il gruppo capitanato dal compianto Steve Strange, che ridisegnava l'estetica della new wave dance, grazie anche alla presenza nel gruppo come chitarrista di Midge Ure, che da lì a poco sarebbe diventato il leader degli Ultravox al posto di John Fox. E infatti molto spesso nei suoi concerti dal vivo Midge non manca di riproporre proprio questa fade to grey, che resta sempre molto molto apprezzata. Un incipit fra i più riconoscibili per i Tears for Fears, per questo che non è solo uno dei singoli di maggior successo tratti dal loro secondo premiatissimo album, ma è anche il brano con il quale spesso aprono le loro esibizioni dal vivo. Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears, insieme a Stefano qui su Zoe e su Radio Talpa.

Per la cronaca, il titolo dell'album era Songs from the Big Chair ed era il secondo nella discografia dei Tears for Fears. Il brano ascoltato si chiamava Everybody Wants to Rule the World.

0: Questo brano è una cover di una delle più importanti band della storia del rock a stelle e strisce, i Creedence Clearwater Revival. Però Bonnie Tyler ne ha fatta una versione con una personalità tutta sua, portando il pezzo in un territorio completamente nuovo. E oggi possiamo affermare che probabilmente la sua è diventata più famosa dell'originale. Poteva esserci una chiusura migliore? Una delle voci più intense del panorama rock internazionale, con un brano che, al di là di tutto, può anche essere un auspicio per avere un po' di pioggia che possa rinfrescare l'aria e dissetare il terreno. Ci salutiamo con questo augurio di freschezza per le prossime giornate. Io che sono Stefano vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Zoe, come sempre ogni mercoledì e sabato alle ore 13. Ciao a tutti!
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Look at your Donovan and Leon Bill.
1: Cari amiche e cari amici, siamo qui negli studi di Radio Talp. Io sono Maurizio, benvenuti. In questi giorni, in questi studi, si diffonde tanta musica blues e tanta musica soul, perché ve lo ricordo ancora una volta, Radio Talpa è media partner di uno degli eventi dell'estate, il Monbaroccio Soul Village, il 30 e 31 luglio. E allora oggi, per farvi comprendere quanto possa essere stimolante per tutti noi il Monbaroccio Soul Village, e in particolare oggi parleremo della serata del 30 luglio, perché si esibisce una imponente voce soul come quella di Leon Bill, che è accompagnato da una band a dir poco strepitosa, perché questa band è guidata da uno dei più talentuosi chitarristi blues del mondo, ed è italiano, Luca Giordano, con una sezione fiati poi scintillante, ed è un contrappunto perfetto tra la voce di Leon Bill, che arriva dall'America, una voce che è storia e sentimento, e la Luca Giordano Band, energia europea, feeling autentico. E ve li proponiamo dalla registrazione dal vivo al Porretta Soul Festival del 2019. Una registrazione che cattura tutto: il calore del palco, la risposta del pubblico e l'intesa fra un cantante soul di razza e una band che sa costruire momenti memorabili. Questo disco, da cui noi oggi vi proporremo alcuni estratti, è una vera e propria cartolina

Colina sonora, perché vi mostra esattamente cosa succede quando un soul man americano incontra musicisti italiani, internazionali, che conoscono il linguaggio del groove. Se volete farvi un'idea dunque reale di che cosa vivrete a Monbaroccio il 30 di luglio, ascoltate questo speciale, ascoltate poi il podcast che seguirà, perché troverete passaggi intimi e improvvise esplosioni collettive, a soli che parlano e fiati che incendiano il palco. E la prova che il festival è un'esperienza condivisa, fatta di storie, sudore e applausi. Si inizia! Look at your...

0: Questa registrazione è davvero imperdibile perché Leon Bill canta con passione profonda e una capacità interpretativa che rende ogni frase un racconto. Un album che mescola due brani originali di Bill con sei classici soul, ma reinterpretati con grande rispetto e personalità. E la band che accompagna Leon Bill, l'abbiamo detto, è guidata da Luca Giordano, chitarra, leader e anima musicale della band. Abbiamo Abramo Riti all'organo Hammond e pianoforte, autore di assoli che spingono i brani verso il cielo. Walter Cerrasani al basso, Lorenzo Poliandri alla batteria e alla sezione fiati abbiamo Sax Gordon al sax tenore, Martino Boni Biddle sax tenore, Alessandro Di Bonaventura alla tromba e sempre Sax Gordon che ha curato gli arrangiamenti dei corni in questo album.
1: Thank you so much.

Ripercorriamo insieme alcuni tratti importanti della biografia di Leon Bill, che è nato con la musica gospel ed è cresciuto nelle tradizioni della musica blues e soul che hanno affascinato così tante persone in tutto il mondo. In un'epoca in cui molti artisti famosi ci hanno lasciato, Leon Bill rimane un riferimento che offre soul, rhythm and blues classici con una autenticità e una potenza che si vedono raramente oggi sul palco. Un artista nato a Jasper in Florida, Leon Bill ha iniziato a cantare nei cori delle chiese prima di trasferirsi a Boston, dove è stato il leader del gruppo gospel The Apostle e ha girato in tour con il Ronald Ingram Concert Choir, esibendosi con protagonisti della musica gospel come James Cleveland, The Caravans e Edwin Hawkins. Durante il servizio militare, Leon Bill ha cantato con il gruppo Herm B, His Onyx, e di ritorno a Boston, sempre la sua band di rhythm and blues Joyful, ha suonato con i Temptation, i Blue Magic, Harold Melvin and the Blue Notes, The Whisper, The Stylistics e tanti altri. Leon ha collaborato con artisti contemporanei anche, mantenendo viva la tradizione classica del soul con tributi a Otis Redding, Sam Cooke e Frank Sinatra. Recenti tour lo hanno visto protagonista anche in Sud America e negli Stati Uniti. Leon ha avuto l'onore di esibirsi per i presidenti Bill Clinton e Barack Obama e continua ad essere un interprete popolare sulla scena musicale di Boston. E noi avremo il piacere, la fortuna, la possibilità di vederlo esibirsi dal vivo a pochi chilometri qui dalla nostra città, dal nostro territorio, perché sarà a Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village.

Ad accompagnare la voce e i movimenti di Leon Bill sul palco, ve lo abbiamo detto. La Luca Giordano Band sarà dunque uno spettacolo nello spettacolo, perché Luca Giordano è un chitarrista, band leader, cantante e compositore. Beh, è considerato uno dei più grandi talenti sulla scena blues europea. Nato in Italia nel 1980, si è trasferito giovanissimo, a soli 25 anni, a Chicago, collaborando con artisti di primissimo livello e partecipando al Chicago Blues Festival, che, lo sapete, è il festival blues più importante al mondo, nel 2008 e 2011. Ha tra l'altro prodotto due album da solista, My Kind of Blues e Off the Grid, e poi è un artista che ha accompagnato nel corso degli anni artisti di primissimo livello nei loro tour internazionali negli Stati Uniti, in Europa e Sud America. E il 30 luglio avremo la possibilità di ammirare lui e tutta la sua band insieme a Leon Bill al Monbaroccio Soul Village.

E così, care amiche e cari amici, soprattutto amanti del soul e del blues che mi avete seguito sino a questo momento, segnatevi questo appuntamento, Leon Bill con la Luca Giordano Band il 30 luglio in quel di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village, perché entrambi non suonano solo canzoni, ma raccontano vite. Da questo album avete potuto notare che sarà un viaggio che parte dal cuore del rhythm and blues e arriva diritto all'anima, con arrangiamenti curati, una sezione fiati che brilla e una voce, quella di Leon Bill, che non si risparmia mai. E allora, se cercate calore, autenticità e momenti in cui il pubblico trattiene il respiro prima di esplodere in applausi, beh, lo speciale che vi abbiamo presentato oggi è da mettere subito nella vostra playlist delle cose più ascoltate, perché noi qui su Radio Talpa lo abbiamo celebrato ancora una volta. Continuate a mantenere il volume alto, continuate a chiudere gli occhi e lasciate che Leon Bill e la Luca Giordano Band vi portino dove il soul è ancora una promessa mantenuta.

Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono in un punto ben preciso, negli studi della radio, davanti al consueto microfono che mi permette di comunicare con voi. E oggi voglio comunicarvi un disco che mi è piaciuto tantissimo. Solo in questo periodo ne ho potuto approfondire il discorso. È il nuovo lavoro di Carmen Consoli, Amuri Luci, prepotentemente venuto alla ribalta proprio in questi giorni grazie alla vittoria al premio Tenco come miglior album

C'è un filo che attraversa amori e luci, la nostalgia di un'isola, la lingua che si fa pelle e la musica che illumina i ricordi. Questo disco arriva come un abbraccio caldo e insieme come una lente che ingrandisce dettagli antichi, voci, suoni, parole che si intrecciano per raccontare radici e metamorfosi. Ascoltarlo è come sedersi accanto a qualcuno che ti parla piano, accanto a Carmen Consoli, con rispetto e verità, e ti invita a guardare la luce che resta dopo le tempeste. Amuri Luci è scritto in siciliano, arricchito da tracce di arabo, latino e greco antico, e ritrae un'isola polifonica, un ponte tra epoche e culture, dove il passato continua a parlare al presente. Ogni brano presente in questo lavoro è un frammento di diario collettivo, una tessera che compone un mosaico di memoria e coscienza civile. Si raccontano storie vere e drammi universali, si rivisitano miti antichi trasformandoli in metafore contemporanee. E allora si dialoga con la poesia classica e moderna, da Ibn Amdis a Ignazio Buttitta, da Graziosa Casella a Nina da Messina, insieme a Ovidio, Teocrito e Dante da Maiano. Il disco è una raccolta di vite e sentimenti, quelli di Giovanni Impastato che racconta del fratello Peppino, la nostalgia struggente di Ibn Amdis che incontra le migrazioni contemporanee, il ricordo drammatico della guerra di Buttitta e il canto che si fa ribellione e azione con Jovanotti.

la curva. Che fai l'indifferente, mensa sta furgia, farò con te, proprio con te.

Carmen Consoli ha costruito un paesaggio sonoro in cui strumenti tradizionali e timbri contemporanei convivono naturalmente, restituendo un respiro, insieme intimo e universale. La sorpresa è poi che Amuri Luci è solo il primo capitolo di una trilogia pensata come percorso in più tappe, un progetto che si svilupperà con altre due uscite, ciascuna chiamata a esplorare un diverso aspetto tematico e sonoro del percorso artistico. L'idea di diluire il racconto in tre momenti permette all'autrice di scavare con calma, di lasciare che ogni uscita respiri e completi la precedente, costruendo così un racconto complessivo più ricco e stratificato. Questo approccio dà spazio a variazioni linguistiche, a contaminazioni e a scelte produttive che potranno cambiare registro tra un capitolo e l'altro, mantenendo però una coerenza emotiva di fondo.

Come dicevamo all'inizio, molte canzoni usano il siciliano come strumento narrativo, non solo come colore locale, ma come chiave per esplorare memorie, desideri e contraddizioni dell'isola. La scelta linguistica rende il disco immediatamente personale e insieme collettivo. Si percepiscono dunque in queste canzoni tracce di influenze arabe, latine e greche che emergono sia nei timbri strumentali sia nelle scelte melodiche. E queste contaminazioni non sono semplici citazioni, ma elementi che contribuiscono a costruire un paesaggio sonoro antico e contemporaneo nello stesso tempo.

Allora, cari amiche e cari amici, oggi ci siamo ascoltati Amori Luci, il primo album di questa trilogia, che non è solo un disco, quello che abbiamo ascoltato, ma è una conversazione che si accende quando spegni le luci e resti solo con i tuoi pensieri. Una canzone dopo l'altra ti prende, ti entra, ti penetra, ti arriva diretta al cuore e resta la sensazione che quando la traccia finisce, qualcosa dentro di te è stato illuminato. E allora ringraziamo Carmen Consoli, ringraziamo gli artisti che hanno partecipato a questo lavoro e lasciamo che la prossima uscita della trilogia ci sorprenda ancora, come già ha fatto questo suo primo lavoro. Amuri Luci di Carmen Consoli. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontropesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Sì, sendo, così non sendo, sendo poco, non sendo proprio.
1: Bentornati all'ascolto di Chilling Me Softly.
0: Continua a non sentire.
1: Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Poi mi sentite?
2: Chilling Me Softly.
3: Albanese.
0: Mi sentite?
3: Certo.
1: Musica elegante.
2: Chilling Me Softly
4: Smooth Night.
5: The best contemporary jazz in the world.
3: Ma chi l'ha fatto entrare?
4: Smooth Night.
1: I like Chilling Me Softly.
4: Smooth Night.
6: Programma di Patrizio Sigona.
0: I miei sentimenti.
3: Ma Albanese, ma non stavi da Jalapas te? Ma vieni fino a Chilling Me Softly a rompere quelli, insomma, i cosiddetti, Cioè, veramente, io non so più, cioè, è molto divertente, devo dire la verità. Complimenti alla regia, però ogni volta mi dovete modificare assolutamente questa sigla. Non va bene. Ve l'ho già spiegato la settimana scorsa e anche quella prima e forse ancora prima. Forse una mesata, forse di più. Se non mettete l'ufficiale sigla di Chilling Me Softly Smooth Night, i miei ascoltatori, e peggio ancora, le mie ascoltatrici, non riconoscono il programma e quindi non vengono a sentirmi, capito? Comunque carina questa cosa con il bravo Albanese. E voi siete su Chilling Me Softly Smooth Night. Con voi Patrizio Sigona per questa nuova puntata in questo caldo. Allora, sta arrivando una perturbazione, magari andiamola a prendere, ce la portiamo. Niente, non c'è nessuna perturbazione in arrivo. Però ci sta tanta musica, troppa bella musica, come al solito le novità che arrivano da tutto il mondo della contemporary jazz che trovate qui in questo programma Chilling Me Softly Smooth Night, che va in onda sempre alla stessa ora da questa radio. Non potete mancare, soprattutto adesso che fa caldo, ventilatore alla mano, orecchio teso e

Raggiante nonché accattivante, direi. Questi potrebbero essere tre nuovi aggettivi per individuare e delineare l'accuratezza e la capacità di questo gruppo che si chiamano The Alan Carman Project, gruppo nato nel 2016 da Philip Sais, Gumby Ortiz e ovviamente Alan Carman, proprio per generare questa musica che andava tra il jazz, lo smooth jazz e il funky. Una roba fantastica, ovviamente una novità.

successo dell'amico Jackim Joyner, che vado a salutare. Ciao Jackim. E sto parlando del suo ultimo album, Every Part of Me. E questa era appunto il singolo estratto allora, Just Like That, eravamo all'inizio del 2026. E ogni tanto mi fa piacere anche riascoltare qualche cosa di questo album che è stato un successo. Ma adesso attenzione, andiamo in Italia, perché c'è una ragazza che è venuta alla notorietà con quel programma televisivo che era Dalla strada al palco. Sto parlando di Selma, che oggi è una delle voci più belle del panorama italiano, voce sicuramente jazz. È uscito il suo ultimo 45 giri, o anche singolo, si chiama Cicatrici nell'anima. E l'ascoltiamo, Acidi Misofili, Selma, Cicatrici nell'anima.

0: L'eleganza dell'arpeggio di Steve Oliver, un chitarrista di jazz contemporaneo, neanche a farla apposta ovviamente, non poteva essere altrimenti. Ma Steve Oliver è anche compositore, arrangiatore, tante cose. Questo è il suo ultimo album, si chiama Inner Fire ed è ovviamente il brano estratto dall'album che ha lo stesso titolo. Inner Fire, un'altra delle novità di Cilimissofli che mi mandate voi, perché siete voi che mi suggerite anche tante cose tramite il numero WhatsApp 327 68 52 592. Ripeto, 327 68 52 592. Intanto ascoltiamo Roberto Valli.
1: Hey everyone, my name is Roberto Valli and you're listening to me on Chilling Me Softly, Smooth Night.

Si sta Roberto Valli col suo ultimo 45 giri. La copertina è strepitosa, si vede lui, immaginiamo sia lui con un cappellaccio, sdraiato su un'amaca tra due palme, appoggiata a una palma un surf, appoggiata all'altra palma l'immancabile contrabbasso. Roberto Valli, che è stato anche il direttore esecutivo della Dian Shore, per ricordare questa artista stupenda, non bisogna che vada a riprendere qualche brano di Dian Shore, perché è sempre bello riascoltare. Ha suonato insieme a grandi come David, Benoit, Charles Benson, Bonnie James, Norman Brown e tantissimi altri. Non per questo.

0: Roberto, un saluto da Roma. Ciao e grazie per la tua meravigliosa musica.
1: You can listen quality jazz music here.

mi piace tantissimo. Lo so perché mi arrivano tutti quelli che sono le statistiche, i resoconti di ascolto di questo programma, e che ogni volta che le vado a leggere vedo sempre un tantino di più di ascolto rispetto alla volta precedente. Questo non solo mi fa felice, mi lusinga, ma sicuramente mi dà anche lo sprono giusto per potervi portare sempre più bella musica contemporary jazz, come questa di Bill Haler, che ci ha appena presentato Offshore, una sua ultima novità 2026. Come lo è anche questa di Joe Taylor. Arriva sulla mia scrivania. Scrivania? Perché scrivania? No, è mica nera. È color marrone. Vabbè. Joe Taylor, Melba, è il suo ultimo singolo. E questa è Chill Me Softly, Smooth Night.

0: Sì, sento, così non sento, sento poco, non sento proprio.
1: Scusi?
0: Continuo a non sentire. Sì, sento, sì, i miei sentimenti.
2: No, senta,
0: ma voi mi sentite?
2: Sì, purtroppo.
1: Noi sì, lei, lei.
0: Mi sentite?
2: Sì, purtroppo sì.
0: Così sento poco, non sento, non sento
2: ecco,
0: niente.
2: Tiri via la cuffia allora.

sicuramente soul, rhythm and blues, ma anche smooth jazz, visto che è accompagnata da grandissimi artisti che abbiamo sentito in questo ultimo suo singolo, Impossible, appena uscito. Ma le novità di Jimmy Safley continuano con The TNL Collective.

0: Un gruppo assolutamente raffinato, elegante, direi veramente la musica smooth jazz più, come dire, più eccellente, eccelsa, no, finito i termini. Sono The TNR Collective e questo pezzo Colors, sono tutti i colori del jazz, della smooth jazz, della contemporary jazz. Insieme a loro in questo brano hanno suonato anche Ryan Lavallette, Adrian Crutchfield, B.K. Jackson e niente po' di meno che Lemek. Beh, insomma, diciamo la musica di classe, la musica elegante, quando c'è si fa sentire. E come se si fa sentire? E questa è Chill Me Softly.
1: State ascoltando Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.

0: Uscito ad aprile questo ultimo album di Walter Beasley, da cui abbiamo estratto Take Me Away, che è anche il titolo dell'intero lavoro. Ma approfitto di questa meravigliosa musica molto rilassante, molto chilling me softly, sapete, chilling me softly vuol dire proprio questo, rilassami con delicatezza, tienimi calmo, ce n'è bisogno oggi come oggi è star calmi. Ma stavo per dire questo, stanno cominciando ad arrivare tramite il numero di WhatsApp tantissimi vostri lavori. Mi rivolgo ovviamente a tutti gli artisti di jazz, smooth jazz e contemporary jazz, ma anche rhythm and blues, insomma di black music, tanto per farla finita, che stanno mandando dei loro provini, dei loro brani, per poter essere poi inseriti, e a settembre vedremo di creare una rubrica proprio per queste novità.
1: Hi, this is trombonist Buff Dillard, and you're listening to my music right here on Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
0: Chi non ha bisogno di essere, come dire, spronato, promosso e portato alla ribalta è Buff Dillard, quel trombone di Buff Dillard. Uno dice così, uno potrebbe anche, come dire, offendersi, ma in realtà è così. Buff Dillard è il suo trombone. Dal suo ultimo album, Don't Wanna Be Lonely, non lasciatemi mai solo, mi raccomando aumentate l'ascolto di questo programma, perché io vi conto, oh se vi conto, ogni giorno.

La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

Le ali continua, vi ricordo che ci saranno tantissimi appuntamenti per tutta l'estate e oltre con il Tushin Jazz Fosla. Partecipate tutti perché la ricerca è importante.

0: oltre la metà della puntata di oggi di Chili Mi Soffli's Moon Night. Vi ricordo con Patrizio Sigona con voi al microfono per portarvi sempre le ultime novità, come per esempio Jeff Ryan, Stay Till Tomorrow, che comunque fa parte di queste in continuo flusso di dischi, di brani, di canzoni che mi arrivano tutti i giorni su quella sua famosa scrivania marrone, che scrivania dove praticamente io vado a fare una quasi impossibile selezione per poter portarvi quello che possa piacervi di più. Ma adesso, per esempio, c'è un'ultima novità, è di un grandissimo amico, Michael Browning.
1: Hi, this is Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly
2: Smooth Night.

0: e ti metti alla guida di una Spider bella aperta con il sole in faccia sul tramonto e via su quelle lunghissime strade americane che non finiscono mai, sempre dritte, dritte, che noia, sempre dritte. Preferisco le strade di montagna italiane perché danno più stuzzicano, no? Della palla a destra, della palla a sinistra, però rimaniamo in quel mood che è la, della California, di queste strade dove Michael Browning ci fa guidare con Drive Time. Questo è il titolo di questo brano. Ciao Michael, è sempre un piacere averti su Chilly Me Softly, perché la tua musica è bellissima, meravigliosa, elegante, e se la volete riascoltare andate su SoundCloud, perché lì trovate ogni puntata di Chilly Me Softly.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica però.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.
1: Stare at the light of the TV screen. Stare at the TV screen. I don't know what to do. Don't know what to do. I need a rendezvous. I need a rendezvous. Computer love. Computer love. Computer love.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

e all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: Ven a bailar.
1: La musica è la mia passione. Mi ispira.
2: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.
1: Now day is night and night is turned into the day. Soon all your worries and your dragons will be slain. Let the sandman dust your eyes, get your head down, rise and shine. You're gonna feel a lot better when the night has turned to day.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.